0: Filioque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia. Exul

Eccomi, suo corpo, il sonis dominus in soffiatacci, gentibus nobis, in vitam aeternam. Domine Jesu Christi, Figli Dei, consultate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortum tuum dominificasti.